carriere. E di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! Fare tutta questa bravo! La la la.

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a petti, rilanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti,

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!